0: Den peko loro.
1: I den peko loro hua den lo hua ele.
0: Man yura no in a ha.

Hello? Hello? Hello? Hello? Hello? Hello? I'm in Paris. Paris. Paris. Hello? Hello? Hello? Hello? Hello? Hello? Hello? Hello?